0: 107.
1: Sono Honda Visual Radio 42 99.7.
2: No inventamos la felicidad. Intentamos darte las herramientas para encontrarla. Radio Sono Onda. 99.7 FM.
3: Radio Sono Onda. 99.7. Radio Sono Onda.
1: Las 24 horas del día. 7 días de la semana. 365 días, Sono Onda. Visual Radio 99.7.
2: 99.7. Sono Onda 99.7.

0: 99.7.
1: No inventamos la felicidad. Intentamos darte las herramientas para encontrarla. Radio Sono Onda. 99.7 FM.
2: Radio Sono Onda. 99.7. Radio Sono Onda.
0: Sono Onda. 99.7.
2: Siempre Sono Onda.
1: Las 24 horas del día. 7 días de la semana. 365 días, Sono Onda. Visual Radio 99.7.